Assalamu alaikum soto ngeton be watan gum nekki ndiam di sappo be minti didi jotto do Sud Radio ndiam di sappo be minti ndiam di sappo yargo ndiam di sappo be minti no gasto wakati ngel bo do nan go kubar jono be fulfulde ande bo min sabi yaw sidi be ben hudi da baba kere technique ben non berete na wakati ngel wakati na Sud Radio be fulfulde fodde ko mi tasku on ko nyala mara hande nam do ci don be gimon gol mo itino jonde modon gamana non to kubar jidi tammi modan gondero wakati ji sedda kabin technique

yo wa sotten gettion bi watin ko mi nakki le jamdi sappo e minti sappo e jeni segon ji sedda tan hadi enti min gokkaten lebe keten ha sudu radio ido siftina on min tata sudu radio dum min so bi aw sudde e so micro abiel mbayere ne be agidi di gober hudi da baba kere technique min be monto alla mo se jangu jamdi sappo kalkal tum are mawde ha sudu radio cabin technique.